0: Okudu preko dankwa. Paul Amantem, wosi edi kanfuo. Ogidigidi, utia fomu ane wosu. Kudu preko dankwa. Wenimni wechi, obiani ho. K, P, D. Kukukukudu preko dankwa. Boss for in our boss. YouTube live on Kesben.
1: Kesben 92.9. Bet piace. Kesben 92.9. Bet piace.